sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente con mamma tassa. T'imbricchi e poi ti sbricchi, c'è compazzisce, però se ti carizzi, tu t'addormisci.